europeo, sono sicuro che anche la Turchia farà questi cosi con Israele.